Surdato, in tuo cuore sta battaglia, esso so fedele. L'arma è la prima linea tutte sere. Ma faccio roce sotto la luna, e non pensiero a te che stai lontano. Surdato, con cruno mi chiamo mercenario, eppure mi sono mai venuto. Con l'anima in demane, a pace mia sa sto rumore. Ma grida, non tengo più paura. È guerra e paramore.